Scovazzino senza pranzo, butta via la carriola. O scovazzino senza pranzo, butta via!